Rod di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

0: Radio Msambik, emisore provinciale ya Kagaza, aasha ishichangana.
1: Radio Msambik, emisore provinciale ya Kagaza, mwingisethi yako weo.

0: Wagaya Karengra, Vintorajna, 28 minuti di Kasi Karina, New Zealand, Aule, Vele Kiweke, Le Yonake, a terra che non viu nei ser, lana e tumbuluke che cona, Chico da Conceição, e lui che si aveca i pangalata, na i dalanga nel suizongo che mai la noni, si funzanculo, le sci come cola, a Shivanza, Nyongeni, vola, hi, si funzanculo. Inyembani kasi inga shingwe kasi funzankulu leswi swi kumekaka a dzongeni katiku ikufana ni swi funzankulu Gaza na Maputsu. 20 and 28 aya mahlweni hikuva hi pangalatana yona nga leswi.
1: Obrigado, thank you, gracias. Kanimambu, danke.

Yore va fara vantamo ma già antamo la waka seva imbelele bandu ma va fara la va cola che fonza ancolo gaza che Mr. Bennett carica na vintora na 52 minuti tibu mpela ele ku va uli lui nga mwendli wa le swinene ko tomini lebyi xikwembu xiku nyikeke lona ke tiva ku londzo vota mpela na unga poti nao ha swona xana 53 Rádio Moçambique Gaza.